0: Mon frère.
1: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: La canzone che è mai stata scritta, secondo me. E poi una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy. It's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

0: At the piano, Charles Barber. Thank you.
1: Thank you. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Cantiamo insieme, in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi.